amo ju ero mi ti wa o eya engineer lucky to jo lo to eto yin eh o ni kin ja jo di tento osu ala be mi ati yin ni oni bari yi nse wele wele sin ala e ti ba wa lo remove bari yen baun yo ri bakan bakan lara wa mo si fe seyin e fi le bari to to e de n fi le to yin